fatti ripensati, a spiovati un miglio, a recme noi che a spiova una situne giro. A recme noi che a spiova una boro adesso, trova un po' chi può l'avvenu te cupito adesso. E ancora un caio buco il cascio buio e recate, e a spacco spolavel cascio buio spiovato. Hey.